Pagare zani bani gagare zani zare ga pagare ne pare zare. Pare zani bagare zani bagare zani babani zare gare ga pagare zani babani zare ga bani zare ga.